0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo così com'è per crearne uno nuovo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

0: vicino al cuore.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
2: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento

serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Ed eccoci qui, finalmente arrivati al venerdì, un'altra settimana lavorativa forse andata, poi ovviamente c'è chi lavora nel weekend e noi siamo sempre qui a tenerti compagnia, però la maggior parte delle persone arriva al weekend e cerca un minimo di rilassarsi, soprattutto d'estate quando magari si cerca di fare qualche gita fuori porta o di andare al mare. Ma comunque, detto questo, è ancora venerdì e noi affrontiamo questa sveglia insieme. Buongiorno da Laura Buono e iniziamo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda Santa Rufina, per cui auguri se c'è qualcuna che porta questo nome, e per andare sul sicuro facciamo gli auguri ai nati oggi e scopriamo chi di famoso nasceva proprio di 10 luglio. Facciamo gli auguri ad un ex Miss Italia che passano gli anni ma il suo fascino insomma non viene mai intaccato minimamente, Martina Colombari. Poi ricordiamo che nel 1922 a Parigi nasceva Marcel Proust. Complimenti a chi è riuscito a leggere tutte le oltre 3000 pagine della sua opera più importante, Alla ricerca del tempo perduto. Mentre un anno prima, nel 1921, in America nasceva Jack LaMotta, pugile sulla cui storia è stato fatto un film meraviglioso, Toro scatenato, con Robert De Niro, diretto da Martin Scorsese e giudicato dai critici americani il miglior film degli anni 80. E se è un film che non hai mai visto, insomma, ti consiglio fortemente di recuperarlo. Poi nel 1856 nasceva Nikola Tesla, un fisico visionario, un sognatore, potremmo definirlo, per alcuni anche un folle, da cui prende il nome la famosa marca di macchine. E piccola curiosità, nel 1943 una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America attribuì proprio a Tesla la paternità di alcuni brevetti che prima erano stati attribuiti a Guglielmo Marconi, tra cui la radio. Ma per noi il padre ufficiale di questo mezzo così bello rimane assolutamente lui, Marconi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Zucchero su Dimensione Suona Soft con Tutti i colori della mia vita. E che colore diamo a questa giornata? Dai, ognuno dia il proprio colore preferito o quello che vorrebbe fosse il colore migliore per affrontare questo venerdì. Però sicuramente c'è un colore che sarà uguale un po' per tutti, che è il rosso del caldo di questa giornata. E approfondiamo allora tra poco la situazione del meteo con i nostri amici di Trebi Meteo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata! È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
11: C4 Divani da vivere.
10: C4.it.
12: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
14: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città. La giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio-sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura. Il tutto con clima ancora molto caldo, ma in leggera attenuazione, temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

Storie brevi di Tananà e Annalisa su Dimensione Suono Soft. Annalisa, che sappiamo essere felicemente sposata, invece è molto riservato Tananà riguardo la sua vita privata, anche se ultimamente, un paio di settimane fa, è stato il compleanno della fidanzata ed è scattato il primo bacio pubblicato sui social.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Cos'è che ci fa particolarmente tenerezza? Che lo guardiamo e diciamo mamma che carino! I gattini sicuramente ci fanno questo effetto, e di gattini parliamo stamattina perché si rivelano essere dei veri e propri maestri di vita e di benessere psicofisico. Infatti questi piccoli felini, con la loro energia travolgente, pieni di curiosità, che fanno anche cose imprevedibili, incarnano una delle capacità psicologiche più difficili da conquistare per noi esseri umani: la piena e totale immersione nel momento presente, quella che la psicologia contemporanea definisce mindfulness, che per noi è veramente difficile da raggiungere. E la scienza medica e la psicologia clinica hanno ampiamente dimostrato che la vicinanza di un animale domestico non è solamente un conforto emotivo, ma è una vera e propria medicina biologica, definiamola così. Numerosi studi scientifici suggeriscono proprio che la compagnia dei gatti contribuisce a ridurre drasticamente la percezione dello stress, dell'ansia e del senso di solitudine. Quindi l'atto fisico proprio di accarezzare un gattino, ascoltando anche il ritmo regolare delle fusa, innesca nel nostro organismo una cascata biochimica pazzesca. Si riduce istantaneamente la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, mentre aumentano i livelli di serotonina, ossitocina e dopamina. E poi i gatti ci insegnano anche l'arte fondamentale della regolazione energetica, perché loro possono passare in pochi istanti da una sessione di gioco acrobatico a uno stato di sonno profondo e ristoratore. E non è pigrizia, è una saggia e istintiva ricerca di equilibrio biologico. Quindi saper vivere il presente, stabilire confini chiari tra i momenti di attività e quelli di distensione, e imparare a godersi una pausa senza sensi di colpa, è il segreto più grande che possiamo rubare dai nostri piccoli amici felini.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Pioggia e sole

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ecco, per favore, possiamo mettere il rewind e tornare a maggio e rivivere un po' di mesi estivi, perché mi sembra che quest'estate stia già correndo troppo. Siamo già al 10 luglio, siamo quasi già al giro di boa di questo mese. Però dai, magari c'è invece chi l'estate non la sopporta e sta facendo il countdown per arrivare a settembre. Dipende dai gusti personali. Questo comunque era un brano che piace sicuramente a tutti. Fiore di maggio di Fabio Concato, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo da Milano. Sfregia una 22enne sulla banchina della metropolitana in Duomo. Lei, di origine marocchina, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano". Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. In arrivo i nuovi data center ad Abbiate Grasso. Si tratta di un investimento da 1,3 miliardi. La public company statunitense Digital Realty ha avviato l'iter nell'area industriale dismessa ex Ropal. Dopo 5 anni ritorna il Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Il comune cerca chi lo organizzerà, al via il bando per raccogliere manifestazioni di interesse. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del mondiale. In gol il solito Mbappé, che ha sbagliato anche un calcio di rigore, e poi Dembélé. Bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E andiamo avanti piano piano, con calma, in questa sveglia di venerdì, finalmente sogniamo il weekend e finalmente possiamo quasi toccarlo con mano, perché è praticamente arrivato. Comunque intanto godiamoci questa giornata e in questo inizio di nuova ora guardiamo anche un po' al passato. Facciamo un attimo, voltiamoci e facciamo un attimo un po' un bilancio di quello che è Milano, come Milano è cambiata negli ultimi 10 anni per quanto riguarda la viabilità, e devo dire che è cambiata parecchio, basta proprio guardare i numeri. Le piste ciclabili sono aumentate del 54%, le aree pedonali del 27%, le strade con il limite di 30 all'ora continuano a crescere, soprattutto davanti alle scuole. E l'obiettivo è uno solo: rendere la città più sicura per chi si muove a piedi e in bicicletta. Anche per questo oggi oltre 30.000 camion, autobus e furgoni che entrano nell'area B sono dotati dei sistemi anti-angolo cieco, cioè quei dispositivi che aiutano gli autisti a vedere pedoni e ciclisti nelle zone più difficili da controllare del loro mezzo. E negli ultimi anni sono state create nuove piste ciclabili protette, sono state create anche decine di piazze aperte, sono arrivate nuove ZTL, segno che l'idea di mobilità sta veramente cambiando, cioè meno spazio alle auto e più attenzione a chi vive la città a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Certo, la cronaca ci ricorda purtroppo che la sicurezza stradale resta una sfida ancora aperta e che nessuna tecnologia può eliminare completamente il rischio, però questi dati raccontano anche una città che prova passo dopo passo a ripensare il modo in cui ci si muove, e devo dire che la strada imboccata sembra proprio quella giusta.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme, se il cielo sarà coperto di nuvole. Abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Happy ending, il lieto fine, quello che sogniamo sempre, specialmente nei film romantici, e per fortuna arriva. E il lieto fine forse lo cerchiamo anche in questa giornata di venerdì 10 luglio. Speriamo che sia una giornata che ci regali tante cose belle, soprattutto dal punto di vista meteorologico. Speriamo non ci regali troppo caldo, e questo lo scopriamo insieme tra poco, come sempre ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Outfit estivi a prezzi incredibili?
11: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
10: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
11: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
10: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
15: Papà, Jiffy è per i grandi?
16: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
17: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura. Il tutto con clima ancora molto caldo, ma in leggera attenuazione, temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: ci sei, non ci sei.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Ore per sempre di Raff su Dimensione Sono Soft. Tra poco un nuovo appuntamento Good Life in cui scopriremo quali sono i cibi maggiormente ricchi di melatonina per dormire meglio la notte, perché in queste sere d'estate così calde dormire sta diventando veramente molto ma molto faticoso.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Lo so che d'estate con il caldo dormire bene è quasi utopia, no? Però molti di noi anche d'inverno non è che proprio dormano sonni tranquilli e sereni. E allora ti dico che per dormire meglio il segreto non è contare le pecore, ma fare la spesa giusta. Perché prima di riempirci di integratori di melatonina per dormire meglio, ci sono alcuni cibi che la contengono già naturalmente. Per esempio le amarene, lo sapevi? Pare siano tra le campionesse della melatonina. Infatti c'è chi beve addirittura il succo di amarene proprio prima di andare a letto. Poi c'è il salmone, che oltre agli omega 3 dà una mano anche per il sonno. Insomma, cena elegante e poi via sotto le coperte. Tra gli alimenti che maggiormente contengono melatonina ci sono anche le uova, i funghi champignon, i pistacchi, le noci e addirittura il classico bicchiere di latte della nonna, che alla fine aveva sempre ragione lei, no? La saggezza delle nonne non si batte. E ora mettiamo però subito le cose in chiaro. Questi alimenti non è che facciano miracoli, però possono dare comunque una mano ai meccanismi naturali del nostro corpo. Certo, se poi alle 11 di sera siamo ancora lì a guardare video di gattini o a scorrere i social dicendo no dai ancora 5 minuti, la melatonina può poi fare ben poco. Cioè gli schermi prima di dormire non aiutano per niente il sonno, l'abbiamo ripetuto spesso e lo ricordo anche oggi. Quindi magari stasera una manciata di pistacchi, un po' meno smartphone e domani mattina mi dirai se sarà andata meglio, sperando che il caldo comunque ci lasci dormire.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Eccola la sensazione che vogliamo vivere, soprattutto quando arriva il venerdì, quando si avvicina il weekend, il fine settimana in cui sentirci davvero liberi di fare quello che più ci piace. E Vasco Rossi ce l'ha appena insegnato con Liberi Liberi, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298 731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Tra le ipotesi, quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono un uomo e musulmano». In arrivo i nuovi data center da Abbiate Grasso. Si tratta di un investimento da 1,3 miliardi. La public company statunitense Digital Realty ha avviato l'iter nell'area industriale dismessa ex Ropal. Lo sport e il calcio: la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. In gol Mbappé, che aveva anche sbagliato un calcio di rigore, e Dembélé. Ci spostiamo in Spagna, bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di almeno 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Siamo arrivati all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Una volta si diceva trovati un posto fisso e tienitelo stretto, no? Oggi invece, almeno a Milano, sembra valere quasi il contrario, cioè i numeri ci raccontano un cambiamento enorme. Nel 2025, pensa, oltre 200.000 lavoratori hanno deciso di dimettersi volontariamente e solo già in questi primi sei mesi del 2026 sono decine di migliaia quelli che hanno scelto di cambiare strada, non perché licenziati, attenzione, ma perché hanno deciso loro di cambiare qualcosa, di cambiare e scegliere qualcosa che fosse meglio, quindi non lo so, stipendi più alti, maggiore flessibilità, possibilità di crescere professionalmente o anche semplicemente un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. E c'è, devo dire, anche un altro fattore, cioè a Milano la richiesta di personale è così alta che molti lasciano un impiego sapendo di poter trovare rapidamente un'altra opportunità. Insomma, il famoso posto fisso non è più visto come un traguardo da conservare a ogni costo, ma come una tappa, no, di un percorso professionale che può cambiare più volte. E forse la vera sicurezza oggi non è tanto il contratto quanto avere competenze che ci permettano di poter scegliere. E comunque viva la flessibilità e la possibilità che si vuole di cambiare, no? Credo che sia una libertà enorme da poter avere. E ringraziamo anche Milano che tutte queste opportunità ce le dà. Anche se, sottolineo, l'importante è avere anche le competenze giuste.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Non fuggire. Fidati. Conoscimi.
4: Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Me While You Wait di Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno di una nuova ondata di calore in cui stendere i panni fuori forse non è la soluzione migliore. È vero che si asciugano in un attimo, però c'è anche qualche controindicazione che scopriamo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato, per guidare il futuro.
6: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
7: Benzina alle stelle, scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Con questo caldo purtroppo studiamo di più e siamo costretti a lavare più spesso i nostri panni, lenzuola comprese, perché anche la notte si suda parecchio, quindi facciamo più lavatrici. Però per fortuna con questo caldo i panni si asciugano in un attimo. Però attenzione, perché non sempre stendere i panni fuori al sole è la scelta migliore. Con le temperature infatti così elevate e l'aria stagnante, i panni bagnati diventano una specie di calamita per polline, smog e polveri sottili. Insomma, riportiamo poi in casa lenzuola e magliette che si profumano di ammorbidente, ma anche di tutto quello che c'era nell'aria. E non finisce qui, perché il sole fortissimo può scolorire i capi, quindi quella maglietta nera che adoriamo può uscire dall'estate con qualche anno in più, ma anche il sole può indebolire le fibre e rendere asciugamani e lenzuola più ruvidi. È presente quando poi rimangono in piedi da soli? Ecco, gli esperti allora consigliano, soprattutto in questi giorni più critici e se ovviamente si soffre di allergie ancora di più, di asciugare il bucato in casa, in una stanza ben areggiata oppure con il deumidificatore. Se invece il balcone è l'unica soluzione, meglio evitare le ore più calde e non lasciare i panni fuori tutto il giorno. Quindi, morale della storia qual è? Con questo caldo il bucato si asciuga in un lampo, ma qualche minuto in più per scegliere dove stenderlo può fare la differenza, perché i vestiti dovrebbero profumare di pulito e non di tangenziale.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spero.

0: con chi sei.
1: Se io, se lei, su Dimensione Suono Soft di Biagio Antonacci, che è partito ufficialmente con il suo Unplugged 2026, questo tour che lo porterà in 4 storiche arene, grandi arene italiane, per ben 40 concerti esclusivi che lo terranno impegnato tutta l'estate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: La redazione c'è, è pronta, la vedo, ma vedo anche il nostro Francesco Cavuoto pronto a prendere le redini di questa giornata, anzi a prendere qui il controllo di questa navicella meravigliosa e portarti in alto e farti volare in questo venerdì mattina. Lui sarà qui fino alle 13 e poi tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft, e questo vuol dire solo una cosa, che io terminato, finiscono qui le nostre 3 ore di sveglia, abbiamo superato anche questa, ce l'abbiamo fatta, adesso è dietro l'angolo il weekend, però magari ti sveglierai presto comunque anche di sabato e domenica, e allora sappi che noi siamo sempre qui a tenerti compagnia. Tra l'altro io domenica torno in un orario totalmente insolito per me, ma ci sentiamo domenica a partire dalle 17 se vorrai. Ciao da Laura Buono, buon weekend e a domenica.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
6: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina delle metro in Duomo a Milano per motivi religiosi. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Il 27enne algerino irregolare era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima dell'aggressione. Maxi incendio al tetto di una palazzina di Cuggiono, vigili del fuoco al lavoro con 11 mezzi, tutti evacuati condomini, 2 quelli curati sul posto per intossicazione. In arrivo i nuovi data center ad Abbiate Grasso, si tratta di un investimento da 1,3 miliardi. La public company statunitense Digital Realty ha avviato l'iter nell'area industriale dismessa ex Ropal. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del Mondiale, in gol Mbappé e Dembélé. Tennis, Wimbledon semifinale, si parte alle 14.30 con la sfida tra Zverev e Ferri, a seguire Sinner Djokovic. Bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio ancora provvisorio è di 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
10: A un mese esatto dalla notte di San Lorenzo, oggi è il 10 luglio, si riparte verso una nuova giornata, ma oggi è venerdì e ha tutto un altro sapore. È un venerdì che sa di sale, di acqua di mare, di sole, di tutto di più. E allora buongiorno da Francesco Cavuoto, grazie a Laura Buono, con me fino alle 13 con tante cose da raccontarti, anche tanta musica da ascoltare. Tutto ad un fiato, tanti successi uno dopo l'altro arriveranno e poi ci saranno i segreti in tavola e ci saranno le Good Life, Travel Experience con Beppe Pellegrino, le grandi voci del cinema ogni ora ad accompagnarci con un aforismo d'amore, la nostra informazione capillare puntuale presente. Non manca niente, io direi che è il format perfetto per accompagnarti anche in questo 10 luglio. Si va!
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Porcelain, Moby, in questo venerdì su Dimensione Suono Soft. Tra poco Travel Experience, si viaggia, si vola, si esplora con Beppone Pellegrino.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: Dimensione Suono Soft.
15: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

0: forse tra le mie preferite di sempre, di zio Pino Daniele, quando Dimensione Suono Soft, Radio del Benessere, dritti all'appuntamento con Travel Experience. Il nostro Beppone Pellegrino ci porta in giro con sé per il mondo. Beppe, dove ci porti?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici belli, oggi andiamo in un posto molto vicino all'Italia, la Croazia. Ci sono isole dove si va per vedere qualcosa. A Lastovo, per esempio, l'isola che vi voglio raccontare, invece si va per vedere il cielo. Qui l'inquinamento luminoso è quasi assente, sembra di essere nel deserto del Sinai. Invece siamo in Croazia e quando arriva la notte le stelle sembrano moltiplicarsi. Non è un caso se quest'isola fa parte di un parco naturale protetto. Durante il giorno ti perdi tra il mare trasparente, i boschi e un paese ricco di cammini davvero particolari, freschi e areggiati, ognuno diverso dall'altro, quasi fossero firme lasciate sui tetti. È un dettaglio curioso che racconta l'identità del luogo, pensate. Secondo me anche il mare contribuisce a questa sensazione di pace, anzi contribuisce moltissimo. È limpido, silenzioso e ancora incredibilmente incontrato. Basta sedersi su uno scoglio e ascoltare soltanto il rumore delle onde per capire quanto sia raro trovare un luogo che conserva un equilibrio così autentico. Quello che porto via dalla Stovo, ragazzi, è la tranquillità. La porto con me, il rumore delle onde, il profumo dei pini e quella sensazione sempre più rara di essere lontana da tutto, dal traffico, dal caos, dai rumori. A volte il vero lusso, secondo me, è proprio questo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Sonic Done per me, Alan Sorrenti chiude la nostra prima ora insieme questo venerdì 10 luglio, tra poco l'informazione, poi l'ora delle Good Life.
1: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano una banca occulta, ha scoperto un giro di false fatture per 134 milioni di euro, 7 le persone indagate. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne marocchina sulla banchina del metro in Dom a Milano per motivi religiosi. Il 27enne algerino irregolare era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima dell'aggressione. Max incendio al tetto di una palazzina di Cuggiono, vigili del fuoco al lavoro con 11 mezzi, tutti evacuati condomini, 2 quelli curati sul posto. In arrivo i nuovi data center ad Abbiategrasso, si tratta di un investimento da 1,3 miliardi nell'area industriale dismessa ex Ropal. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del mondiale in gol Mbappé e Dembélé. Wimbledon semifinale, si parte alle 14.30 con Zverev, Ferri, a seguire Sinner, Djokovic. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Ti è mai capitato di entrare in un ristorante da solo, da sola, e di avere la sensazione che tutti ti stessero guardando? Bene, non sei l'unica, non sei l'unico, tra poco ne parliamo all'interno delle nostre Good Life. C'è un motivo, ce lo spiega la scienza. Questa è Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Cavuoto, la radio del benessere ti accompagna per la prossima ora insieme a Michele Zarrillo e l'elefante e la farfalla. Solo l'elefante mi nascondo, vorrei sapere dove, che magari inizio a giocare a nascondino modello pro, anche io. Con Ilaria Giorgino invece, voce del cinema, si riparte. Parte con un dolcissimo aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Se il sentimento è sentire, io sento te come un canto che fa cantare me.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: C'è Céline Dion nella mattinata di venerdì di Dimensione Suono Soft. Tra poco parliamo di un esperimento sociale. Entri in un ristorante, tutti ti lanciano gli occhi addosso, ti senti ovviamente in imbarazzo, ma c'è un motivo, ce lo dice la scienza. Anzi, ce lo dicono le Good Life. Stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it. Partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. La musica che ami. Scelta da te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: farsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
6: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici

Magari sei in trasferta oppure sei in viaggio. Ti siedi a un tavolo in un ristorante, all'improvviso ti senti un po' fuori posto, perché tutti ti stanno guardando. La cosa divertente è che quasi sicuramente nessuno ti sta guardando per davvero, ma il cervello ci fa questo scherzo. Ed è proprio per questo in tanti ristoranti del mondo hanno iniziato praticamente a comparire enormi orsi di peluche seduti ai tavoli. Le avrai visti anche tu, no? Sembra che stiano aspettando il menù o che abbiano appena ordinato una carbonara. L'idea è nata durante il periodo del distanziamento sociale, quando serviva a occupare i tavoli vuoti, e poi è successa una cosa inaspettata. I clienti hanno iniziato ad amarli, perché quegli orsi cambiano l'atmosfera, la rendono più calda, più giocosa, meno formale, e soprattutto fanno una cosa molto interessante: ci ricordano

0: sappiamo che un ristorante non vende soltanto un piatto, vende un'esperienza. Pensa ai locali in cui torni volentieri, no? Magari il cibo è sicuramente ottimo, ma ci torni anche perché ti senti accolto, perché il cameriere ti riconosce, per quella musica, per quel tavolino, per quell'atmosfera che ti fa abbassare le spalle appena entri. E gli orsi fanno proprio parte di questo sistema. Non servono il pranzo, servono un sorriso. E forse questa storia ci insegna una cosa molto semplice: a volte basta un dettaglio buffo per far sentire una persona un po' meno sola. Quindi, se ti capita di vedere un enorme orso seduto al tavolo di un ristorante, non pensare soltanto a una trovata di marketing. Magari è lì per ricordarci che il benessere passa anche dall'atmosfera. Perché certe volte non ricordiamo il piatto migliore della serata, ma di sicuro ci ricordiamo come ci siamo sentiti mentre lo stavamo mangiando. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro e la sua Rimmel nella sua interpretazione, ovviamente nella sua versione. Si chiude così la prima metà dell'ora in questo venerdì 10 luglio, tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima ci teniamo informati con la nostra redazione.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano, una banca occulta ha scoperto un giro di fatture false per 134 milioni. 7 le persone indagate, sequestrati beni e denaro per 810.000 euro. È stato condannato nell'appello bis a 1 anno e 2 mesi di reclusione il sindacalista CISL nella vicenda diventata nota come la violenza sessuale dopo 20 secondi subita da una hostess dell'aeroporto di Malpensa il 12 marzo del 2018. Un 27enne algerino ha sfregiato ieri una 22enne marocchina sulla banchina della metropolitana in Duomo a Milano per motivi religiosi. L'uomo era già stato arrestato e rilasciato soltanto poche ore prima. Maxi incendio al tetto di una palazzina di Cuggiono, vigili del fuoco al lavoro con 11 mezzi, tutti evacuati i condomini, 2 quelli curati sul posto. Il calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è così la prima semifinalista dei mondiali, in gol Mbappé e Dembélé. Questa sera Spagna-Belgio. Semifinali del torneo di Wimbledon alle 14.30, Ferri-Zverev, a seguire Sinner-Djokovic. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Prendo lo spunto dalla notizia e della pena combinata all'hater che via social aveva offeso Liliana Segre. Lasciamo perdere il caso della senatrice a vita e il fatto che lei è evidentemente l'immagine più emblematica di ciò che accadde 80 anni fa. Ma andiamo in generale all'uso che si fa dei social. Noi stiamo vedendo che la stessa nostra vita associativa prende sempre più le stesse forme di polarizzazione che arrivano dai social network. O si è di un'idea o se si è dell'idea opposta. Tutti quelli che hanno la nostra idea hanno il nostro sostegno, tutti quelli che hanno l'idea opposta lo fanno per interessi meschini e comunque da condannare e possono essere insultati, e ciò è reciproco. Tutto questo trasmigra, se ci pensate, anche nella politica, nello sport, in tutti i settori in qualche modo più partecipati della nostra vita associativa. E questo è molto pericoloso, perché non esiste più la terra di nessuno, non esiste più l'ascolto delle idee diverse dalle nostre. E prendono sempre più piede coloro che in una o nell'altra fazione sono i più virulenti, i più duri, o più semplicemente i più assertivi. Questo è un deterioramento, questo è una distruzione di un patrimonio bimillenario e anche più di ragionamento, di studio, di approfondimento, di sistema di pensiero. Se noi davvero cominciamo a essere guelfi e ghibellini su tutto, alla fine non ci sarà più spazio per concertare, per decidere insieme e per rispettarsi. È un problema del nostro tempo.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buona giornata da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft. Una notizia che farà piacere ai tanti milanesi: dopo 5 anni di stop potrebbe tornare il grande Capodanno in Piazza Duomo. Il Comune di Milano ha infatti pubblicato il bando per cercare chi organizzerà la serata del 31 dicembre. L'obiettivo è riportare nel cuore della città uno spettacolo gratuito, aperto a tutti, che manca dai tempi del Covid. Chi verrà scelto dovrà pensare a tutto, dal cast artistico all'organizzazione, fino alla ricerca degli eventuali sponsor. Palazzo Marino metterà a disposizione Piazza Duomo e coordinerà tutti gli aspetti legati alla sicurezza e ai servizi. Le candidature potranno essere presentate fino al 10 agosto, magari in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che si autocandiderà, e poi sarà una commissione a scegliere il progetto migliore. Insomma, è ancora presto per sapere chi salirà sul palco, ma una cosa sembra certa: quest'anno il conto alla rovescia verso il nuovo anno potrebbe tornare sotto la Madonnina, e noi siamo molto felici di questa notizia, di questa iniziativa. Forza Milano! Sixpence None the Richer, Kiss Me, canzone che apre la terza, volevo dire la seconda, ma in realtà la seconda è volata, la terza ora di questa mattinata, in questo venerdì, e allora via, tante altre canzoni faranno da cornice, ma prima ancora, Voce del Cinema, Aforisma d'Amore.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

0: Io Technology, Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo torniamo con i segreti in tavola, quelli di Francesca Romana Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: accendete il fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anni, soprattutto grazie alla diffusione sui social e alle comunità di appassionati di questo celebre piatto, che naturalmente hanno un messaggio molto semplice, cioè celebrare il valore del cibo come strumento di incontro tra i popoli e anche riscoprire una delle preparazioni più antiche del mondo. Infatti il kebab è molto più del semplice panino che conosciamo. La parola deriva dal persiano kebab, credo, spero di averla pronunciata giusta, e significa semplicemente carne arrostita. Le sue origini affondano infatti nel Medioevo e nell'Asia centrale, dove già secoli fa la carne veniva infilzata sugli spiedi e poi cotta alla brace. Nel tempo ogni paese ha creato, diciamo, la propria interpretazione, no? Dal doner turco, che è cotto sullo spiedo verticale, allo shish kebab, che è preparato invece con i cubetti di carne infilzati negli spiedi, e poi ci sono tantissime varianti: Iran, India, la Grecia, anche i Balcani. La ricetta tradizionale del döner prevede carne di agnello, manzo, pollo, che viene marinata con delle spezie, con l'aglio, lo yogurt, e poi viene cotta lentamente, tagliata in queste fettine sottili sottili. Viene servita nel pane pita o nella una sorta di piadina, accompagnata con delle verdure, la lattuga, i pomodori, le cipolle, le salse, tantissime, yogurt, la tahina. Ma ovviamente ogni territorio ha il proprio tocco e rende il kebab davvero un simbolo della cucina di strada internazionale. Quindi, come si festeggia il World Kebab Day? Beh, secondo me il modo migliore è lasciarsi guidare dalla curiosità. Quindi cercate un buon kebab, magari preparato secondo la tradizione, oppure se siete in grado lo potete preparare voi, e organizzate appunto una grigliata con gli amici, preparando degli spiedini, carne e verdure, oppure andate alla scoperta delle tantissime varianti regionali che raccontano ovviamente delle storie di viaggio, di migrazione, di contaminazioni e di sapori condivisi. Io invece vi aspetto qui più tardi su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il cielo di Renato Zero chiude le prime tre ore, quelle canoniche, su Dimensione Suonosoft. Tra poco l'ora della decompressione, la regina di tutta la settimana, l'ora della decompressione del venerdì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 50 anni dal disastro di Seveso, dell'Ecmesa, la commemorazione con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica al Bosco delle Querce, l'area verde creata sulle vasche di contenimento di materiali tossici. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano una banca occulta, scoperto un giro di false fatture per 134 milioni, 7 gli indagati. La violenza sessuale su una hostess a Malpensa nel 2018, condannato nell'appello bis a un anno e due mesi di reclusione, il sindacalista Cisle, che era stato assolto nel caso noto come quello di 30 secondi, secondo i giudici che lo avevano assolto in primo grado, in quel breve tempo la donna avrebbe potuto opporsi. Il 27enne algerino Said Mohamed, l'uomo che ieri ha sfregiato una 23enne marocchina sulla banchina della metro Duomo di Milano irregolare, era già stato arrestato e rilasciato poche ore prima per danneggiamento di auto e furto. Il calcio, la Juventus, la risoluzione consensuale con il direttore tecnico François Modesto. Il tennis, Wimbledon, nelle semifinali alle 14.30, Ferri Zverev, a seguire Sinner Djokovic. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, buona ora della decompressione su Dimensione Suonosoft. Più musica, meno chiacchiere, si riparte. Lionel Richie, say you, say me, say it together. E allora via, verso un'ora fatta di successi soft di ieri e di oggi. E prima ancora, voce del cinema, aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
10: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: C'è anche Bruno Mars nell'ora della decompressione su Dimensione Suono Soft. Tra poco la nostra playlist ritorna. Tu e tu stai lì e alza il volume.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da vivere.
9: C4.it.
11: Dove si va in vacanza?
12: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
11: E poi in viaggio?
12: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
11: Riposo vero?
12: Fatica zero.
11: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Papà, Jiffy è per i grandi?
17: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
18: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
21: Dimensione Suono Soft.

Fiora alla mannoia, quello che le donne non dicono. Dimensione suono soft, questa è l'ora della decompressione. Fino alle 13 con me, Francesco Cavuoto. Poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5. Intanto dalle nostre parti, come dico sempre, la musica la porto io. La regalo, è gratis. Ti regalo Amy Winehouse. Questa è la sua Back to Black.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato.
1: Malika per chiudere la nostra settimana qui sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Ti auguro un buon weekend, ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5. Io ti aspetto lunedì mattina a partire dalle 9 per affrontare una nuova settimana nel cuore di luglio insieme qui su Dimensione Suono Soft. Da Francesco Cavuoto, ciao, mi raccomando, riposati, stacca la spina questo weekend. Baci.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 50 anni fa il disastro di Seveso, la commemorazione con il presidente Sergio Mattarella, che ha definito inammissibile quanto avvenne con il colpevole ritardo dei vertici CMESA, ma anche un punto di svolta in tema di sicurezza. Abbiamo creduto nel futuro, accanto alla disperazione ci furono coraggio e senso del dovere, a dirlo la sindaca di Seveso, Alicia Borroni. Smantellata dalla Guardia di Finanza a Milano una banca occulta, ha scoperto un giro di false fatture per 134 milioni. La violenza sessuale su una hostess a Malpensa nel 2018, sentenza ribaltata, un ex sindacalista condannato ora a un anno e due mesi, le precedenti sentenze di assoluzione erano basate sul fatto che in mezzo minuto la donna avrebbe potuto opporsi. Comparirà nelle prossime ore davanti al GIP per la convalida il 27enne algerino Saidi Mohamed, l'uomo che ha sfregiato una 23enne marocchina sulla banchina della Metro Duomo di Milano. La procura chiede il carcere per il pericolo di reiterazione del reato e fuga. Calcio, Annan Kalaili è a Milano per le visite mediche e firmerà poi il contratto con l'Inter, per lui è pronto un quinquennale. Wimbledon nelle semifinali alle 14.30, Ferri Zverev, a seguire Sinner Djokovic. Ci risentiamo tra un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Sono fuori di me e le chiavi le hai tu.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: You Are Republic con Apologize, questa è Dimensione Suon Soft. Tra un po' ti parlo di auto storiche e tanta bellezza da proteggere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooro.it.
10: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
11: di non dire irripetibile
10: e soprattutto di non dire
11: incredibile.
12: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
10: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
11: Incredibile!
10: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Papà, Jiffy è per i grandi?
18: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
19: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Oggi vorrei riflettere insieme a te su una domanda che apparentemente può sembrare semplice. Può un'auto raccontare la nostra storia? Forse sì, perché ogni secondo venerdì di luglio si celebra proprio questo, una giornata di riflessione dedicata alle automobili storiche da collezione. Ma attenzione, non lasciamoci ingannare, perché non è una festa solamente per appassionati di motori, è un'occasione per riflettere sul valore della memoria, del recupero e della bellezza delle cose fatte per durare. Per esempio, quando osserviamo un'auto d'epoca, le linee della carrozzeria, il volante, i sedili, il cruscotto raccontano proprio un'epoca in cui il design era pensato per emozionare oltre che per funzionare. Pensa per esempio alla 500, alla mitica, simbolo dell'Italia del dopoguerra, o al Maggiolino, per esempio, diventata un'icona internazionale. Non sono soltanto automobili, ma pezzi di storia che hanno accompagnato vacanze, viaggi in famiglia, primi appuntamenti e intere generazioni. Naturalmente un'auto d'epoca non è il mezzo più ecologico per gli spostamenti quotidiani oggi, lo sappiamo, ma conservarla e restaurarla significa preservare un patrimonio culturale e artigianale, evitando che vada perduto. È un po' una forma di sostenibilità diversa, quella che dà nuova vita agli oggetti invece di trasformarli in rifiuti. Quindi non tutto ciò che è vecchio perde valore, tutt'altro, alcune cose diventano più preziose con il tempo, perché custodiscono esperienze, memorie, ricordi e mani che le hanno costruite con cura. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.

0: settembre. Antonello Venditti, ultimo discone di quest'ora, hai scelto di ascoltare anche per il tuo venerdì Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Papà, Giffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 50 anni dal disastro di Seveso, la commemorazione con il presidente Sergio Mattarella, che ha definito inammissibile quanto avvenne con il colpevole ritardo dei vertici ICMESA, ma anche un punto di svolta in tema di sicurezza. Accanto alla disperazione ci furono coraggio e senso del dovere, così la sindaca di Seveso Alessia Borroni. Al termine della cerimonia il presidente Mattarella ha salutato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. Faremo di tutto per la verità. Nelle prossime ore, davanti al GIP per la convalida, il 27enne algerino Saidi Mohamed, l'uomo che ha sfregiato una 23enne marocchina sulla banchina della metro Duomo di Milano, la procura chiede il carcere per il pericolo di reiterazione del reato e fuga. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni di 23 militanti di estrema destra. I militanti avevano risposto al presente e fatto il saluto romano alla commemorazione di Sergio Ramelli la sera del 29 aprile del 2019. La violenza sessuale su una hostess a Malpensa nel 2018, un ex sindacalista dell'Appello bis condannato a un anno e due mesi, ribaltate le precedenti assoluzioni basate sul fatto che in mezzo minuto la donna avrebbe potuto opporsi. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un pezzo del motore in avaria rompe un finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato, poi l'atterraggio di emergenza. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Eccola qui, una nuova ora insieme in questo Thanks God It's Friday. L'avevo detto? No, mi sa che mi ero dimenticata proprio io la memoria di Dory, presente il pesciolino, quello lì blu del pesciolino Nemo. Ecco, zitto e nuota, nuota e zitto. Quindi ogni bene per te e Thanks God It's Friday, che sono le nostre formule porta fortuna. In questo venerdì 10 luglio mi auguro che tu lo stia trascorrendo nel migliore dei modi. Saremo insieme fino alle 17 per raccontarti un sacco di cose, per esempio per parlarti anche di questo evento, perché si chiama Domenica Bestiale, si svolge in Cascina Cuccagna, un intero weekend di eventi gratis, ma quanto ci piacciono. Cascina Cuccagna in via privata Cuccagna, ti sto parlando di Milano, è ormai una tradizionale edizione, io te la cito, te la racconto ogni anno, un evento di due giorni che trasforma la Cascina in uno spazio di festa. Quest'ultima edizione, prima della pausa estiva, tra l'altro propone anche un programma di attività culturali gratuite, incontri aperti al pubblico, con l'obiettivo di valorizzare alcune delle iniziative più amate nate all'interno del loro palinsesto. Quindi cerca il calendario sul web, quindi spazi di fotografia, di lettura, insomma tra cultura e divertimento, cerca tutto quanto online e ti ripeto appunto Cascina Cuccagna, via privata Cuccagna, questo weekend, sabato e domenica. Vai, divertiti e soprattutto come sempre facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo, c'è un'altra ora dedicata ai contenuti per il tuo benessere, per il tuo relax. Primo discone, bellissimi gli Aerosmith che arrivano con I Don't Want to Miss a Thing. Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore è la sorpresa di scoprirti.
8: di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino. I could stay awake just to hear.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: família, oh, família, hey. Estate, estate.
1: Giova con estate, ma lo sai qual è la nuova ossessione? Perché non possiamo mai stare tranquilli. L'ossessione in fatto di pulizia, igiene e profumi. Dai, te ne parlo tra pochissimo.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Outfit estivi a prezzi incredibili?
14: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
13: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
14: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
13: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
15: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
16: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
17: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. E ti

magari anche pochi, per profumare il guardaroba, che è un dettaglio di stile invisibile tutto da curare, che secondo i tecnici e gli esperti di beauty è il nuovo fabric care che ci piace da morire.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere.
1: Dimensione suona soft.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: Paradiso Città è quello che raggiungiamo con Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, adesso in linea come sempre alla nostra redazione.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. 50 anni fa il disastro di Seveso, oggi la commemorazione, c'era il presidente Sergio Mattarella che ha definito inammissibile quanto avvenne con reticenze e omissioni, ma anche un punto di svolta in tema di sicurezza. Al termine della cerimonia Mattarella ha salutato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, faremo di tutto per la verità. Nelle prossime ore davanti al GIP per la convalida il 27enne algerino Saidi Mohamed, l'uomo che ha sfregiato una 23enne marocchina sulla banchina della metro Duomo di Milano. La procura chiede il carcere per il pericolo di reiterazione del reato e la fuga. Il nucleo antiterrorismo dei ROS di Milano sta verificando, grazie all'Interpol, l'eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati in Europa. La violenza sessuale su una hostess a Malpensa nel 2018, un ex sindacalista nell'appello bis è stato condannato a un anno e due mesi, ribaltate le precedenti assoluzioni basate sul fatto che in mezzo minuto la donna avrebbe potuto opporsi. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un pezzo del motore in avaria rompe un finestrino, un passeggero rischia di essere risucchiato. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Come sempre ti do il benvenuto in un'altra ora qui su Dimensione Sono Soft. Oggi venerdì alle 15.40 o giù di lì ti porto a conoscere un'altra parola della nostra lingua italiana, perché le etimologie non devono essere date per scontate. Oggi per esempio parliamo di emozione, perché troppo spesso le confondiamo, cioè felicità ma non siamo felici, quindi siamo contenti ma potremmo essere gay, che non lo usiamo mai ma è bellissimo, oppure soddisfatti ma non troppo. Insomma, oggi ti parlo di una parola bellissima che però non ha l'etimologia che ti aspetta. E quindi intanto ci ascoltiamo anche un sacco di musica che ci rende tanto tanto contenti. Invece I Love Chopin, ci sono i Gazebo, buon pomeriggio.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possono distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: si parla di emozioni, tra un po' nella prossima Good Life. Intanto 1973 c'è James Blunt e io tra un po' ti parlo della parola allegro.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Papà, Giffy è per i grandi?
5: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
7: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
8: Di non dire irripetibile!
7: E soprattutto di non dire incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
8: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
14: C4 Divani da vivere.
13: C4.it.
15: Dove si va in vacanza?
16: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
15: E poi in viaggio?
16: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
15: Riposo vero?
16: Fatica zero.
15: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
17: Brick OK, più vicino a te.
18: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
19: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Outfit estivi a prezzi incredibili?
22: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
21: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
22: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
21: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Ci sono certe parole che usiamo ogni giorno senza sospettare che sotto la loro superficie leggera si nasconda una storia di un intero impero. È il caso di Allegro. Oggi evoca sorrisi e solarità, ma ci rivela che la felicità per i nostri antenati era un'energia fisica in pieno movimento. Pensa, Cicerone o Giulio Cesare non avrebbero mai usato questo termine per descrivere qualcuno di buon umore. Tutto inizia dall'aggettivo latino alacer, alacre, che significava scattante, pronto, rapido. In De Bello Gallico Cesare loda spesso l'alacritas delle sue legioni, non perché loro siano felici di rischiare la vita, ma perché sono pieni di slancio, reattivi. Il declino dell'impero poi trasforma il termine in alecrus. Vedi che già si sta, diciamo, trasformando in prontezza, serenità, ovvero vivacità della mente. Nel Medioevo poi i poeti provenzali e trovatori della Francia meridionale traducono la parola in alegre, caricandola quindi di poesia, amore, e ce la restituiscono. Da quel momento l'allegria diventa una forza contagiosa, tanto che il mondo intero ha preso in prestito la loro questa parola, no? La nostra parola, per scriverla sugli spartiti musicali, inventando il ritmo allegro. La lingua latina ci ricorda che l'allegria è intrinsecamente legata all'azione, cioè non puoi essere allegro, non so, fermo nel letto. E dunque si è trasformata completamente, e quindi quando ti senti bloccato o appesantito dai pensieri, ricorda che per ritrovare l'allegria basta semplicemente rimettersi in cammino, riattivare il corpo e riscoprire lo slancio del primo passo. Good Life, ancora una volta, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Staccate la corrente.

vino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai del

0: Io scommetto che tu l'hai cantata a squarciagola, ma come si fa a non cantare Lucio Battisti? Pensieri e parole, con lui abbiamo concluso un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. ClericiAuto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il disastro di Seveso a Licmesa 50 anni fa è inammissibile quanto avvenne, con reticenze e omissioni, ma anche un punto di svolta sulla sicurezza, così il presidente della Repubblica Mattarella presente alla cerimonia. Nelle prossime ore si terrà davanti al GIP l'udienza di convalida per il 27enne algerino Saïd Mohamed, che ha sfregiato una 23enne marocchina nella stazione metro Duomo di Milano. La procura chiede il carcere, il pericolo di reiterazione del reato e la fuga. Il ROS di Milano sta verificando con l'Interpol un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati europei. Fermo convalidato per il milanese 20enne Filippo Aldani, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano nei giorni scorsi a Sanremo. La violenza sessuale su una hostess a Malpensa nel 2018, nell'appello bis, un ex sindacalista è stato condannato a 1 anno e 2 mesi, ribaltate le precedenti assoluzioni basate sul fatto che in mezzo minuto la donna avrebbe potuto opporsi. Tennis, le semifinali di Wimbledon, intorno alle 16, Sinner Djokovic. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Altri 60 minuti più o meno da trascorrere insieme qui su Dimensione Suono Soft, con la voce sempre di Fabiana Sera e con gli eventi legati al territorio. Per esempio questo, che finisce proprio il 12 luglio, quindi il prossimo weekend, presso l'area fiera di Treviglio, il Revel Summer Festival, che si sviluppa nell'arco di 11 giorni, quindi è già in corso, con un programma che include concerti, un'area dedicata allo street food e una nuova zona ristorante, quindi un evento che prevede anche un'area bimbi, dotata di tanti gonfiabili divertentissimi, un tappeto elastico, ma siamo sicuri che sia solamente per bimbi? Cioè noi proprio, noi grandi niente, va bene. E una proposta dedicata anche ai più piccoli, che prevede anche il pranzo gratuito, il pasto gratuito ogni giorno. Cercalo sul web, Revel Summer Festival, e io intanto ti dico che è pronta a partire anche un sacco di musica tutta attaccata. Il primo discone di quest'ora è di Terence Trent D'Arby con Sign Your Name. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lisa con Broken qui su Dimensione Suono Soft. È stata condotta una ricerca dall'Università di Cagliari proprio nelle Blue Zone, le zone in cui si invecchia più lentamente. Il segreto per rallentare proprio il nostro invecchiamento cellulare, te lo svelo tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
7: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Essence su Dimensione Suonosoft è il segreto per rallentare il nostro invecchiamento cellulare. Ce lo dice una ricerca che indaga il carattere degli anziani sardi nelle Blue Zones più longevi. Emergono apertura mentale, capacità di adattamento a una vita più attiva. Insomma, non riguarderebbe solamente la cura esterna, ma soprattutto la cura interna del nostro essere, capito? Manteniamoci sempre attivi come? Dicono con parole crociate, con attività che stimolino la nostra curiosità, anche imparare sempre qualcosa di nuovo, come una nuova lingua, ma perché no anche uno strumento musicale, che fa benissimo. Bravi ricercatori e bravi soprattutto gli abitanti delle Blue Zones in giro per il mondo: Sardegna centro orientale, Okinawa, Ikaria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costa Rica e altre piccolissime zone intorno al mondo dove veramente vivono benissimo, beati loro, oserei dire. Su Dimensione Suonosoft ancora tantissima musica, il prossimo discone è di Zucchero, arriva Diamante.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Colonna sonora di una versione di Robin Hood bellissima con Kevin Costner, Bryan Adams con Please Forgive Me a concludere il nostro venerdì Thanks God It's Friday. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato di una giornata molto importante dedicata alle macchine d'epoca, non solo assolutamente per i collezionisti, ma anche per ricordare come era fatto il design di una volta e quanto ci faccia bene, quanto sia buono per il nostro benessere. Secondo Good Life, per la parola allegro, abbiamo scoperto che non aveva nulla a che fare, anzi, con la felicità, con le emozioni positive, ma viene proprio da tutt'altra parte. Che cosa bella imparare da dove viene la nostra lingua, il nostro bellissimo italiano. Io ti saluto, ti ringrazio, ma soprattutto ti auguro un bellissimo weekend. Se vuoi ci sentiamo domani, perché ci sarà domani anche in special edition, anche nel weekend dalle 13 alle 17, e naturalmente poi anche la settimana prossima sempre nello stesso orario, 13-17. Ogni bene per te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ogni grande star ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Seveso, reticenze e occultamenti gravissimi, intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. Parole del capo dello Stato Sergio Mattarella, presente all'evento di commemorazione per i 50 anni dal disastro ambientale. Ha anche salutato i genitori dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo. Faremo di tutto, ha detto, per la verità. A Milano la procura chiede il carcere per il 27enne di nazionalità algerina Mohamed Saidi, che ha insultato, aggredito e sfregiato al volto una 23enne marocchina. Nella stazione Duomo del metro aveva un divieto di dimora per aver commesso altri reati. Verifiche su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. Facendosi per finto carabiniere ha rapinato un'anziana a Novara, derubandola in casa di contanti e gioielli per oltre 30.000 euro. Rifugiatosi all'estero è stato arrestato. Tennis, Wimbledon, semifinali, occhi puntati sul match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva. Calcio, mondiali alle 21, Spagna-Belgio, in ballo le semifinali. Israele avverte gli Stati Uniti, il presidente Donald Trump nel mirino dell'Iran, l'informazione torna tra un'ora.
2: Oggi è venerdì, è il 10 luglio 2026. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto e il pomeriggio della tua radio del benessere, dimensione sono soft, prosegue con me anche oggi fino alle 21. Tanta dolce musica per avvicinarci al weekend e poi gli appuntamenti di sempre. Ci sarà Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la redazione, le notizie di Good Life. Allora iniziamo immediatamente con un aforisma interpretato da una delle grandi voci del cinema e a seguire una splendida canzone d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

0: Ogni giorno per te un'infinità di dolci successi sulla tua radio del benessere Negramaro con Un Passo Indietro.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Outfit estivi a prezzi incredibili?
10: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
9: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
10: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
9: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: Papà, Giffy è per i grandi?
12: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
14: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
15: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
14: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorrezzo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
17: C4 Divani da vivere.
16: C4.it.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
21: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E questa è la storia, i Beatles con Here Comes the Sun nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft, ed ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola, e come ogni venerdì naturalmente oggi parliamo di Galateo. Le occasioni estive di convivialità, magari per inviti a pranzo e cena, si moltiplicano. Che cosa portare a casa di chi ci ha invitato? Lo chiediamo naturalmente ad un appassionato, amico, esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, lui l'unico e inimitabile Nicola Santini. Nicola?
3: Mamma mia, che presentazione!
2: Allora, siamo appunto invitati spesso in quest'estate, no? A pranzi, cene, momenti di convivialità.

0: dare qualcosa che si sposa bene con quello che andremo a mangiare, conoscere i gusti dei padroni di casa, ma anche addirittura degli altri ospiti, che è un'impresa titanica. Quindi io sconsiglio in genere di portare del cibo, perché il padrone e la padrona di casa, diciamocelo, si sono già organizzati, non aspettano l'arrivo dell'ospite per mettere le cose in tavola. Quindi non sentiamoci in dovere. Qualora lo volessimo fare e in grande confidenza, accordiamoci, cioè è meglio. Se la domanda che porto è un po' più complicata, perché uno cosa ti dice? Porta un chilo di caviale? No, però magari uno può dire: tu pensa al dolce, e allora in un clima di confidenza ci può stare. Oppure vuoi portare il pane, che so che vicino a casa tua c'è il panificio più buono, so, di Lucca, di Frosinone, quello che vogliamo. Allora lì funziona. Per tutto il resto, se si vuol portare qualcosa di extra, deve essere qualcosa che non comporta complicazioni al frigorifero, quindi non cibo che si deteriora, fatto di creme, di formaggi, parliamo dell'estate in modo particolare, ma anche banalmente il gelato. Non è detto che uno abbia spazio nel freezer, perché magari cucinando, preparando già delle cose in autonomo, occupa già il suo spazio. E cosa fai? Fai sciogliere il gelato. E allora meglio i biscotti, non il cioccolato in questa stagione, naturalmente. Meglio il cibo secco, quello che può funzionare, anche se servito successivamente in altri giorni, in altre occasioni, oppure una classica bottiglia. E se la vogliamo servire la sera stessa, non deve essere un vino di quelli che richiede spazio in frigo, perché appunto non è detto che ci sia.
1: Bene. Nick, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana. Buon weekend.
0: Non mancherò. Buon weekend a tutti.
1: Ciao. Invece Segreti in Tavola torna domani. Siamo con voi anche nel weekend. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Il 3 luglio è uscito il suo nuovo album Confessions 2 e noi l'abbiamo ascoltata su Dimensione Sonosoft con una sua canzone famosissima, con Frozen Madonna. Tra poco per te le ultime notizie.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. C'è stato un incidente sul lavoro presso la cava Bellinzana a Covo, nella Bergamasca. In gravi condizioni un operaio di 60 anni che ha avuto un malore mentre si trovava all'interno di un silos rialzato. Cadendo ha battuto la testa. Verifiche anche con l'Interpol su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. Il 27enne di nazionalità algerina che a Milano ha aggredito e sfregiato al volto una 23enne marocchina nella stazione Duomo del metrò. La procura chiede il carcere per Mohamed Saidi, aveva un divieto di dimora per aver commesso un altro reato poche ore prima. A Seveso reticenze e occultamenti gravissimi, parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, dall'evento di commemorazione per i 50 anni dal disastro ambientale. Ha anche salutato i genitori dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo, faremo di tutto per la verità, ha detto. Tennis, Wimbledon, semifinali, in corso il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva. Alexander Zverev è in finale, battuto in 3-7, Arthur Ferri. I colloqui con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, così il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buona estate a te, buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Ho un suggerimento per questo weekend, esattamente domenica 12 luglio, attenzione però, alle 6 del mattino, il programma del Festival di Villa Arconati 2026 nel giardino dell'omonima Villa di Delizia di Bollate, Milano, in via Fametta 1, prosegue con l'ormai tradizionale concerto all'alba. Questa volta il protagonista è Pacifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo, cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano. Come autore, Pacifico ha collaborato con i più grandi artisti italiani: Ennio Morricone, Gianna Nannini, Samuele Bersani, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Andrea Bocelli, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Gianni Morandi, solo per citarne alcuni. Ha pubblicato 6 album a suo nome. Il concerto all'alba è preceduto da una passeggiata che conduce gli spettatori dal centro della città, ancora assopita, attraverso i sentieri immersi nella natura del Parco delle Groane fino ai giardini storici di Villa Arconati. Un'esperienza unica e suggestiva per vivere il passaggio dall'oscurità della notte ai colori dell'aurora. Informazioni sul sito festivalarconati.com.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticare.

0: Tanti successi di oggi e tantissimi classici. Questa è la tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Abbiamo appena ascoltato Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorrezzo.
7: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
8: Orofino. Illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: Papà, Giffy è per i grandi?
13: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Quando pensi ai miti assoluti della musica, beh, per quanto mi riguarda, uno dei primi artisti a venirmi in mente è proprio lui. David Bowie con Life on Mars, appena ascoltato nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sono Soft. E quando penso ai mostri sacri della musica italiana, ne ho due per te ora. Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: È questa la canzone che conclude la nostra seconda ora insieme in questo venerdì 10 luglio 2026 su Dimensione Sonosoft. Con Try, la voce era quella di Pink. E tra pochissimo ascolteremo la redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Sempre informati. Formati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano sarà interrogato domattina San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne di nazionalità algerina, arrestato dopo aver aggredito e sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine nel mezzanino della fermata Duomo del metrò. La procura chiede la convalida dell'arresto e il carcere, verifiche anche con l'Interpol su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. Nella Bergamasca c'è stato un incidente sul lavoro presso la cava Bellinzana a Covo, in gravi condizioni un operaio di 60 anni che ha avuto un malore mentre si trovava all'interno di un silos rialzato. Truffa ai danni di un 19enne di San Giovanni del Dosso, Mantova, che avevano contattato attraverso un annuncio di vendita online di un ciclomotore. Denunciati un 55enne e un 31enne, entrambi con precedenti, residenti nel bolognese. Tennis Wimbledon semifinale in corso, il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'azzurro a caccia della seconda finale consecutiva. Alexander Zverev è in finale, battuto in 3 set Arthur Ferri. Allarme per minori e utenti vulnerabili. La Commissione europea accusa Instagram e Facebook, progettati per creare dipendenza. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social Truth dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra degli Stati Uniti, deciderà di dare un'ulteriore lezione o di colpire o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendenti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire. Ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì, tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio. È bastato un post su Truth di Trump.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, ma il weekend che praticamente sta per iniziare, è solo una questione di ore, magari coincide con le tue vacanze? È già arrivato il momento delle tue vacanze 2026? Beh, mi auguro di sì, ma ti voglio anche ricordare che puoi continuare ad ascoltare i nostri dolci successi, perché Dimensione Suono Soft è sempre con te anche direttamente sul tuo smartphone, devi solo scaricare la nostra app gratuita. E allora, torniamo alla nostra musica, ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo Fiorella Mannoia con I dubbi dell'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Tiziano Ferro con Accetto Miracoli su Dimensione Sonosoft. Attenzione, piccoli passi e api da proteggere. Ci occuperemo di questo stasera in Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
4: C4 divani da vivere.
3: C4.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato, dal pomeriggio invece sopraggiungeranno sempre temporali sparsi su Alpi e Prealpi, ma in sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime a Milano e a Torino perderanno qualche grado con punte intorno ai 32-33 gradi, saranno poi di nuovo in ripresa nei prossimi giorni. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Erano The Cranberries con la versione acustica della loro storica Zombie, appena ascoltata qui su Dimensione Sono Soft. E con questa canzone raggiungiamo l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo. Il venerdì porta con sé la stanchezza accumulata di un'intera settimana, ma ci offre una straordinaria chiave di lettura per praticare la mindfulness ambientale e la microsostenibilità. Facciamo un esempio importante. Il messaggio "non calpestare le api", presente in molti parchi, invita a prestare attenzione durante le passeggiate e ricorda il ruolo fondamentale delle api per la biodiversità e l'impollinazione delle piante, da cui dipende gran parte della nostra alimentazione. Quindi, la proposta è quella di trasformare il cammino quotidiano in un esercizio di consapevolezza, osservando l'ambiente circostante invece di concentrarsi, per esempio, sullo smartphone o sugli impegni. Prestare attenzione ai piccoli dettagli della natura e rispettare gli insetti favorisce una maggiore connessione con l'ambiente, riduce lo stress e promuove comportamenti sostenibili, evidenziando come anche i gesti più semplici possano contribuire alla tutela del pianeta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Anche i classici della musica italiana non mancano di certo su Dimensione Sono Soft. Erano gli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles. Tra poco le notizie con la nostra redazione.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auguri Goldi.
4: A Milano dal 1906.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, chiesta la convalida dell'arresto e il carcere, sarà interrogato domattina a San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne di nazionalità algerina arrestato dopo aver aggredito e sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine, nel mezzanino della fermata Duomo del metrò. Verifiche anche con l'Interpol su eventuali coinvolgimenti in ambienti radicalizzati. Attivazione di call spot collegati ai pronto soccorso, più posti letto ospedalieri, monitoraggio quotidiano dei flussi di accesso e attivazione di ricoveri nelle RSA per le persone fragili. Sono alcune delle indicazioni contenute nel piano della Regione Lombardia per affrontare le ondate di calore e prevenire il sovraffollamento delle strutture di emergenza. Calcio Milan è ufficiale, l'arrivo di Mario Ghila dalla Lazio. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in finale, battuto Novak Djokovic in 3 set, affronterà Alexander Zverev. Il cessate il fuoco è finito con l'Iran, ma proseguono i colloqui, parole del presidente USA Donald Trump, smentite da Teheran. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto, ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e sarò con te anche questa sera, in questo venerdì 10 luglio, fino alle 21, quindi abbiamo ancora un'ora di dolce musica da ascoltare insieme. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci sarà Pino Daniele con Che male c'è.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu la voglia oppure no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. I

0: fanciulle mai.
1: Ancora un dolce momento con la voce di Daido sulla tua radio del benessere Life for Rent. La musica si ferma, ma tornerà tra pochissimo, ma avremo anche, importantissimo per il weekend, l'aggiornamento meteo.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok, la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
10: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato, dal pomeriggio invece sopraggiungeranno sempre temporali sparsi su Alpi e Prealpi, ma in sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime a Milano e a Torino perderanno qualche grado con punte intorno ai 32-33 gradi, saranno poi di nuovo in ripresa nei prossimi giorni. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Dopo tanti anni è stato meraviglioso vederli e ascoltarli ancora una volta live, perché proprio ieri c'è stato questo grande evento, unica data italiana per il tour dei Culture Club che abbiamo ascoltato nella sera di Dimensione Sono Soft con Do You Really Want to Hurt Me?

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: È con la voce bellissima e potente di Giorgia che si conclude il mio appuntamento del venerdì con questa canzone. Era Quando una stella muore. Eh sì, siamo ora al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo spazio dedicato all'informazione con la redazione della tua radio del benessere. A seguire le nostre dolci canzoni d'amore e domani mattina inizierà ufficialmente il weekend alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti auguro un buon weekend perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata, ciao.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ha insultato una donna al bar e puntato la pistola contro il suo compagno quando questo gli ha chiesto di scusarsi. È accaduto a Milano, in via Castelmorrone, arrestato un 37enne pregiudicato. Restiamo a Milano, chiesta la convalida dell'arresto e il carcere, sarà interrogato domattina a San Vittore Mohamed Saidi. Il 27enne di nazionalità algerina che ha aggredito e sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine nel mezzanino della fermata Duomo del metrò. Nella Bergamasca c'è stato un incidente sul lavoro presso la cava Bellinzana, a Covo. In gravi condizioni un operaio di 60 anni che ha avuto un malore mentre si trovava all'interno di un silos rialzato. I vigili del fuoco piangono la scomparsa di Akin, il cane eroe del corpo. In servizio al comando provinciale di Bergamo, aveva all'attivo 167 interventi al servizio della collettività. Calcio, Milan ufficiale, l'arrivo di Mario Ghila dalla Lazio. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner in finale, battuto Novak Djokovic in 3 set. Domenica affronterà Alexander Zverev. Calcio, mondiali, dalle 21 Spagna-Belgio, in ballo le semifinali. A Londra, incontro tra Re Carlo, il figlio Harry con la moglie Meghan Markle e i figli. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente. E io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
5: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da vivere.
9: C4.it.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Esisteranno anche mille ragioni, mille ostacoli, mille motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Canzoni d'amore.

0: ti dire.
1: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo,

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. It's

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca